grande corrente. Era un grande corrente. Era un grande corrente. Era un grande corrente. Era un grande corrente. Era un grande corrente. Era un grande corrente. Era un grande corrente. Era un grande corrente. Era un grande corrente. Era un grande corrente. Era un grande corrente. Era un grande corrente. Era un grande corrente. Era un grande corrente. Era un grande corrente. Era un grande corrente. Era un grande corrente. Era un grande corrente. Era un grande corrente. Era un grande corrente. Era un grande corrente. Era un grande corrente. Era un grande corrente. Era un grande corrente. Era un grande corrente. Era un grande corrente. Era un grande corrente. Era un grande corrente. Era un grande corrente. Era un grande corrente. Era un grande corrente. Era un grande corrente. Era un grande corrente. Era un grande corrente. Era un grande corrente. Era un grande corrente. Era un grande corrente. Era un grande corrente. Era un grande corrente. Era un grande corrente. Era un grande corrente. Era un grande corrente. Era un grande corrente. Era un grande cor